0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1997.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Hurry, lie to me.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Le 6.56, come può evolvere una professione? Chi non ricorda Giovanni Mucciaccia, Art Attack, fatto
1: esatto.
0: Con la vinilica?
1: D'accordo.
0: Bene, dovete sapere che Giovanni Mucciaccia, praticamente dopo questo grande successo degli anni 90, ha aperto ufficialmente un canale YouTube, no? Dove spiega l'arte con i Pokémon.
1: Come incollarli?
0: No, spiega, no? Ti racconta l'arte, il genio, eccetera,
1: sì.
0: Dei grandi artisti col Pokémon.
1: Coi Pokémon? Cioè, come ricavare dei porta dei temperamatite.
0: Che cosa c'entra?
1: Sono nati così i temperamatiti, quelli scollacciati,
0: c'entra?
1: No, vabbè, lascia fare una cosa.
0: I temperamatite, quelli scollacciati.
1: Scollacciati.
0: Ah.
1: E lui ci mette
0: quelli
1: la
0: colla. Quelli mutande?

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali e così anche in Emilia-Romagna questo mercoledì vedrà tante nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Poi dal pomeriggio ci attendiamo una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma per un miglioramento più deciso dovremo aspettare le giornate di giovedì e venerdì. Temperature in leggero rialzo grazie a un po' di vento di scirocco, ma non si va oltre i 22-23 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: E salutiamo anche Celap di Trebi Meteo. Buongiorno, ovviamente dai Convessi siete insieme a Roberto Bagazzoli e Mirko Zani.
5: Ma che l'app c'è? Di Trebi Meteo ce l'hai in omaggio con tre confezioni, esatto. Di scirocco.
4: Sì, esatto, di scirocco.
5: Il scirocco.
4: Cirocco.
5: Il scirocco?
4: Esatto.
5: Esatto, che è un tipico tipico tipico sciroppo di calabro che lo potete trovare rosso, rosé o bianco, addirittura
4: casato
5: anche.
4: Tu devi bere vino rosé, secondo me. Allora, fra poco Noemi, subito c'è Harry Styles di cui chiacchieriamo.

0: perdere su San Marino. Sono le 7:09 minuti in questo istante. Vi avevo promesso, no?
1: Ecco, certo.
0: Su mia iniziativa personale, senza chiedere autorizzazione, che avremmo parlato di Harry Styles.
1: Bravo.
0: Oh, si era parlato qualche giorno fa di questo anello che Harry Styles avrebbe comprato e regalato a lei, ma però dei due non era mai stato realmente comunicato niente, no? Che stessero insieme. La lei è la figlia di Lenny Kravitz, Zoe.
1: Niente proprio di meno che.
0: Capito? E sarebbero addirittura pronti a dirsi sì. Lo faranno in grande perché la coppia ha in programma di sposarsi due volte. Lo farà una volta negli Stati Uniti e una volta in Inghilterra.
1: Bene. Perfetto, in entrambi.
0: Sposa pure a Civitanova Marche, basta che chiedono.
1: Certamente. L'intrattenimento musicale sarà a cura di Sal Da Vinci, naturalmente.
0: Ma pare che ci vadano anche gli Stucarein.
1: Gli Stucarein ci vanno quando si sposa in Inghilterra.
0: Esatto.
1: E in America non li fanno entrare.
0: No. Con le fruste.
1: Con le fruste, hai visto mai? Cioè, questi in dove hanno sti Sadomaso? E allora.
0: Buongiorno a tutti gli Stucarein, perché ce li troviamo sotto casa, poche battute, Cocco.
1: No, vabbè, cosa vuol dire?
0: Li chiamati Sadomaso, li hai chiamati, non lo so io.
1: No, in America, non io.

0: Surfista eccelso, bravissimo, un chitarrista Jack Johnson, Upside Down, appena sentito qui su Radio San Marino.
1: È bellissima, stavo leggendo la classifica dei super frutti in questo momento, non ridere, è una cosa seria. Allora ci sono
0: seria.
1: I super, è serissima, è una cosa proprio scientifica. I super frutti in questo momento più gettonati. Allora al primo posto c'è la mandorla, seguita dal mirtillo, immancabile il cocco bello, poi viene il mango, l'anacardo, l'avocado, quello serve sempre in famiglia, l'avocado.
0: Io ho chiamato l'avocado.
1: Ho chiamato l'avocado, se separiamo. Allora, e poi c'è l'acqua di cocco che serve per lavare i piatti e per...
0: Scusa. Posso fare una domanda blasfema?
1: Cosa?
0: C'è anche l'acqua di Lourdes?
1: L'acqua di quella sì, quella la dovete tenere sulla televisione.
0: No, come?
1: Che si illumina.
0: Io ci devo fare i gargarismi.
1: Con l'acqua di termina qua il nostro appuntamento anche per oggi, siamo
0: deve
1: arrivati alla fine.
0: Che beneficio intendevo, cretino.
1: No, ma mi sì, beh, certo, hai capito. Poi sono io quello ambiguo, voglio dire, dai, su.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy, 1998, Radio San Marino, siete con i Convessi, buongiorno!
1: Born to Make Me Happy,
0: ti salutano.
1: Va bene, allora, adesso vi diamo un pratico consiglio, se vi dovessero fermare e avete alzato un pochino il gomito, potete fare come uno di Castel San Giovanni, che ai poliziotti ha dato una giustificazione che li ha lasciati senza fiato, perché insomma, voglio dire, gli hanno trovato un tasso alcolico 3 volte superiore al consentito, tre volte.
0: Ok, qual è la scusa?
1: Lui ha detto, era l'insalata troppo condita con l'aceto.
0: Cosa gli hanno fatto i poliziotti?
1: Niente, che devono fare?
0: L'hanno mandato a casa a piedi, immagino.
1: Beh, non credo, insomma.
0: Beh, penso, con un tasso alcolico 3 volte, immagino proprio di sì.
1: Vabbè, ma se la foglia di insalata naviga o galleggia sull'aceto.
0: Rimasta attaccata nei denti anche, fra le
1: altre. Se galleggia sull'aceto, anche, guarda, attenzione, anche se vi lavate i denti, cercate nel colluttore che non ci sia l'alcol, perché sennò...
0: L'ultima volta è stato nel 68 il colluttore

0: parliamo dei futuri numeri uno di domani e delle future new entry per quanto riguarda quella che è la nostra classifica ufficiale, che trovate nel weekend con Brunella Ugolini.
1: Non con Gaia, Brunella Ugolini. New play di questa settimana, Gaia con Bossa Nostra.

0: Siete su Radio San Marino insieme ai commessi
1: Ugege, Ugege.
0: Tuo fratello di Ugege, Ugege. Quindi per l'angolo del smanettone?
1: Bisogna anche
0: per l'angolo dello smanettone
1: oggi vi insegniamo come stringere le viti che tengono insieme il cavatappi, che molte volte quando andate per togliere
0: io ho un suggerimento.
1: Cosa c'è?
0: Per stringere le viti.
1: Che cosa vuoi? Cosa vuoi usare? Cosa vuoi usare? Bene, termina qua l'angolo dello smanettone e ci tuffiamo a piene mani nell'ariete. Il ritmo si fa incalzante, ma ricordiamoci di non scivolare nell'impulsività. Barbanera fa il tifo per i nostri passi decisi, purché siano calcolati.
0: Toro, oggi vi calate nei panni di ginnasti flessibili snodati, se vabbè. Tante piccole cose da gestire, ma niente di insormontabile se seguite il flusso.
1: I gemelli, potremmo sentirci più vulnerabili o inquieti del solito. La chiave è quella di non lasciarci travolgere dalle preoccupazioni o dalle incertezze.
0: Il segno del cancro, Mercurio in sestile a Giove in congiunzione, alimentano la vostra fiducia e la positività nonostante le tensioni causate dalla Luna in opposizione.
1: Nonostante il peso del dovere, la forza di Marte e la stabilità di Saturno, per il leone intrigono, ci permettono di resistere, di superare ogni fatica con successo.
0: Metti un semaforo, metti. La Vergine, affiorano tensioni che vi spingono a reagire, meglio fermarvi, respirare ed ascoltare la lucidità del sole di Mercurio, vi dà una mano a fare chiarezza.
1: I vivaci bilancini. Per la bilancia l'atmosfera odierna è molto vivace. Se incontriamo qualche blocco professionale, è il momento giusto per far fronte comune con i colleghi.
0: Lo Scorpione, l'opposizione del Sole di Mercurio richiede cautela nelle interazioni con l'ambiente circostante. Vi sentite di dover difendere i vostri spazi.
1: Per il Sagittario sentiamo una certa vitalità che ci spinge a osare. Trasformiamo l'audacia in passione costruttiva, evitando però ogni eccesso.
0: Capricorno, rallentati i ritmi, le energie vanno centellinate, cercate di riposare a sufficienza, una pausa dopo pranzo, mettetevi un limite orario per il lavoro.
1: E siamo all'Acquario, la nostra perseveranza riceve il sostegno di Marte in Ariete, aiutandoci a superare le piccole resistenze che Mercurio in Toro ci pone sul cammino.
0: Pesci, oggi molto dipende da come scegliete di reagire alle circostanze. Potete lasciar andare ciò che ovviamente si ripete, aprirvi al nuovo andamento che la vita vi propone senza prendere un mitra, voglio dire, no? Ecco.
1: Bene, adesso smitragliamo tre canzoni senza interruzione all'interno Blanco e Lisa con Ricordi.
0: Ma ritroveremo sempre fra poco anche gli 883 con Senza averti qui.
1: Si parte da Eva Max.

0: Nostra compilation 883 su Radio San Marino.
1: Vogliamo fare i conti della serva?
0: Dai.
1: In fondo? Allora, vediamo di capire quanto. Cosa? Sì, Cosa? Niente.
0: Faccio un segnale di fumo?
1: No, vabbè, insomma.
0: La serva la chiamiamo dopo.
1: La chiamiamo no, dopo la serva?
0: Sì, no, gli facciamo dopo. Fare i conti dopo.
1: Chiamiamo la serva?
0: Sì. Guardami.
1: Niente, non posso manco fare i conti.
0: Condotti da Mirko Zani e Giuca Sbagazzoli.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Cura sei tu che non ti cura.

0: del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5per1000.
1: Sicuramente nell'Olimpo delle Queen of Disco c'è assolutamente anche lei, che è stata un

I Queen Bohemian Rhapsody, all'epoca un brano così, una follia, quasi sei minuti senza un ritornello, una parte operistica registrata, hanno sovrapposto decine di voci, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, e la casa discografica pensava fosse troppo lunga per la radio, invece qui i Queen Bohemian Rhapsody dal 1975 con furore. Nel 2018 poi fu anche il titolo del film sui Queen, su Freddie Mercury, Rami Malek, sottovalutatissimo, invece veramente ha fatto una prestazione epica, premiato agli Oscar, Queen e Bohemian Rhapsody, film da vedere assolutamente. Per unire sempre musica a intrattenimento immaginario, ecco, Coez tornerà l'8 maggio, quindi tra un giorno, domani a mezzanotte, con Ci vuole una laurea, un nuovo brano scritto per la colonna sonora della nuova serie animata di Zero Calcare, Due Spicci, che arriverà su Netflix il 27 maggio, quindi tra non molto. Un incrocio molto coerente, insomma, un po' la stessa generazione ma che si racconta in maniera diversa. Ora, prima di passare alla prossima ora insieme, arriva un nostro caro amico qua, dei giornalisti, mettiamola così. Molti avranno capito, sto parlando di Tommaso Paradiso. Ci ascoltiamo Lasciamene un po', un brano che è uscito l'anno scorso ma ancora, insomma, continua a trasmettere tanto. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

In questo mercoledì 6 maggio il vostro Iroletti in anticipo. La sorella Katia arriverà più tardi nel mio orario, dalle 13 alle 15.30. Ve la dovrete suzzare a quell'ora. Intanto facciamo gli auguri a George Clooney e Andrea Scanzi. Ringrazio ovviamente Roberto che ci scrive per questo caffè virtuale. E anche la nostra Silvia. Bello trovarti in radio a quest'ora. Bene, sentirete la voce un po' più ricca di basse. 335 104 1027 è il numero per i vostri messaggi. Tra poco andremo a vedere che cosa uscirà di nuovo questa settimana. Tanti nuovi album, tanti singoli. Ora ripartiamo sempre dalle novità, la chiamerei così: Harry Styles, American Girls.

Il blascone nazionale con Buoni o Cattivi era il 2004 sulla radio che senti c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Oggi è entrato in anticipo, anzitutto ne approfittiamo per salutare Vasco, ricordare che il suo tour anche quest'anno parte da Rimini e fine maggio avrà due date speciali, una aperta a tutti, aperta al pubblico, l'altra aperta solo ai suoi fan. La data zero, quella dove imposta un po' tutto il tour, è qualcosa di interessantissimo per chi ama Vasco. Per quanto riguarda le nuove uscite, settimana molto interessante, soprattutto se guardiamo all'urban italiano, e dopo domani, o meglio dire domani a mezzanotte, insomma sempre una gran confusione, tra l'altro questa data sempre venerdì, no? Sta diventando un po', sta stancando. Comunque arriveranno due progetti da tenere d'occhio: Santissimo, il primo album ufficiale di Saifo, Safe, che arriva dopo il suo passaggio a Sanremo, è andato fortissimo, è arrivato secondo, c'ha una squadra enorme dentro il disco, Joliet, Edua, Gue, Bresh, Kidyugi, Nerissima Serpe, Arti 5. Ricordiamo anche che Safe è stato qua a San Marino l'anno scorso live, non dico che l'abbiamo lanciato perché non c'entra assolutamente nulla, però un bel artista che chissà se rivedremo qua in Repubblica, dato che ora i suoi live insomma pesano parecchio anche a livello economico. C'è anche Non è solo swag di Disgaccia, ma tra poco volevo parlarvi del nuovo progetto di Gesto, l'artista postumo scomparso l'anno scorso, esce questo venerdì. A tra poco, ora Self Aware.

Noemi con Se ti innamori muori, che allora non è un bellissimo messaggio, però lo cogliamo, la salutiamo, anzi è venuta a esibirsi poco tempo fa dalle parti basse della nostra Repubblica e ci fa sempre molto piacere vederla e ascoltarla. Tornando a noi, stavamo parlando di progetti in uscita e venerdì 8 maggio, quindi tra un paio di giorni, o meglio dire domani a mezzanotte, uscirà Stato di Coscienza, che è il nuovo album postumo di Gesto, Justin Yamanuchi, scomparso a luglio l'anno scorso, un ragazzo, un rapper molto conosciuto a livello proprio nazionale in tutto lo stivale. E quella che uscirà non sarà una semplice raccolta di brani lasciati in archivio, ma un vero concept album, tra l'altro tutto curato dal fratello Aist, che spesso e volentieri lo si vede anche in qualche pubblicità di macchina e di macchine o eccetera. Comunque un progetto pensato attorno al tema della presenza, della consapevolezza, del guardarsi dentro, e quando escono questi progetti postumi di artisti che chi è appassionato del genere ha amato, è sempre qualcosa di molto delicato. Poi il disco verrà presentato anche live, ci saranno orchestra, ospiti, appunto il fratello Aist sta curando tutto. All'interno del progetto ci sono anche Night, Rancore, Shade. Ci sono appuntamenti speciali per vederlo dal vivo il 23 maggio a Roma, il 27 maggio al Circolo Magnolia di Milano. Ora Biagio Antonacci, You and Me, la nuova.

Real Mi Cicolatino al 1999 sulla radio che senti. Tra pochissimo andremo a parlare, perché no, di Eurovision. Si avvicina sempre di più anche l'esibizione di San Marino, di Sal da Vinci. Ma ora parliamo dei Rolling Stones. Ogni tanto li citiamo perché si sta concretizzando sempre di più la nuova uscita. Tra l'altro loro hanno una certa età, ma droppano si intende dire rilasciano canzoni con una certa attitudine. Il 10 luglio uscirà Foreign Tongues, il nuovo album di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood. È il primo dopo Hackney Diamonds che ha anticipato, insomma, il loro ritorno. C'è questo singolo In the Stars, un brano che parla di destino, fortuna. Ci sono 14 tracce in questo nuovo progetto e ci sarà anche una delle ultime sessioni in studio di Charlie Watts prima della sua scomparsa. E tanti ospiti all'interno: Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, insomma ci sono anche Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Un album da non perdere. A proposito dei Rolling Stones, perché no, i The Colors gli hanno dedicato una canzone, e allora cade a pennello proprio qua alla fine di questo intervento. The Colors con Rolling Stones.

0: ascoltare 3 hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Momento New Play, brani freschissimi, usciti da poco, e c'è Fulminacci che torna in radio con Maledetto Me, questo singolo estratto dall'album Calcinacci, uscito dopo il suo Sanremo, con anche dentro Stupida Sfortuna. E poi c'è stato un Palazzacci Tour e tra poco arriverà un Fulminacci all'aperto. Tanti appuntamenti estivi anche che lo riguardano. Ci ascoltiamo questa novità di Fulminacci nella nostra New Play, si intitola Maledetto Me.
4: Ascolti i successi di

maledetto me. Maledetto sto Fulminacci. Ora tre brani non stop con la compilation, poi tornerò da voi. Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, un pezzone. Linkin Park, Shadow of the Day. Si parte con Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes? A tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso, tralasciando la giornata di oggi, che la Bassa Romagna è un po' cupa, ecco, ci avviamo verso la bella stagione, quindi perché no, attività fisica, attività motoria all'aperto, e c'è un evento che riguarda proprio questo. Sabato 16 maggio in centro storico al campo Bruno Reffi ci sarà l'Open Day Fluxo, un programma di attività motoria outdoor che ogni estate raccoglie migliaia di persone nei parchi, nelle spiagge della Romagna. Fluxo, una realtà, se non sbaglio, del Riminese, che insomma dell'attività fisica ne ha fatto un must. Verranno proposte lezioni dimostrative di differenti intensità e quindi accessibili un po' a tutti. È necessario portare con sé solo un materassino e il tutto si terrà nel campo Bruno Reffi, nel nostro centro storico. Un'erba nuova, bellissima, dalle 18 alle 21. Maggiori informazioni le trovate su www.fluxomovement.it.

0: Are you coming in or what?
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Saif, buona domenica.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
6: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: San Marino Classic.
8: È il momento della nostra collection, facciamo un salto indietro nel tempo, come siamo soliti a fare, anni d'oro della musica 70, 80, 90, in questo caso nel 1988 Tracy Chapman ci droppava questa canzone inconfondibile, Talking About a Revolution.
9: Rivivi insieme a noi

0: Abbiamo fatto il nostro salto indietro nel tempo. Tracy Chapman, questo Talking About Revolution, 1988. Parlando di rivoluzioni, in questi tempi un po' fermi, però per fortuna alcuni musicisti continuano ad esprimersi a riguardo, per esempio, no? I grandi della musica che stanno anche tornando a fare sentire le loro canzoni. Abbiamo parlato dei Rolling Stones, ma ce ne sono tanti di altri gruppi che insegnano un po' ai giovani come trasmettere alcuni valori, come quello, no? Di parlare di rivoluzione anche attraverso la musica. Uno di questi è Phil Collins, che ultimamente ha rilasciato anche un nuovo estratto del suo prossimo progetto in uscita. Si parla molto di attualità, e l'attualità, insomma, non è da sottovalutare anche per tutte le cose che vediamo e commentiamo ogni giorno. Oggi c'era il dissing Trump contro Papa, che a quanto pare sta continuando. Noi invece continuiamo a farci trasportare dalle good vibes e dalla musica. In questo caso andiamo in Liguria. Ultimamente la Liguria sta sfornando tantissimi artisti. Prima abbiamo parlato di Safe, ma ce n'è un altro che a me piace tantissimo. Lui è Bresh, Umore Marea.
1: Siamo ritornati lui.

0: Sulla radio che senti le ore 11, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca. È di un ferito grave l'esito dello scontro stradale avvenuto ieri sera a Coriano, a poca distanza dal confine con Faetano. Una vettura e un furgone, entrambi sammarinesi, si sono schiantati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di San Marino, più vicini rispetto ai colleghi di Rimini, e le

0: di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone stava procedendo in direzione San Marino, mentre alla guida della Panda si trovava un giovane che viaggiava in direzione mare. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, ricoverato in prognosi riservata al nosocomio di Cesena. Il governo e gli operatori turistici si confrontano sui pericoli della crisi internazionale. La guerra in Medio Oriente e il rincaro dei carburanti spaventano il settore dei viaggi. L'associazione OSLA teme infatti di subire voli cancellati o comunque problemi alla mobilità. I bilanci attuali sono positivi, è stato assicurato, ma le aziende chiedono un fondo di emergenza. Il segretario Bevitori promette massimo sostegno, assicurando alle imprese una rapida velocità di intervento. Le istituzioni manterranno perciò un canale di disponibilità per tutelare l'economia della Repubblica. Parte sul Titano il progetto Facciamo Rete per i genitori dei bambini degli asili nido. Il ciclo prevede 7 incontri formativi al plesso Aquilone di Falciano. Pediatri ed esperti aiutano le famiglie a gestire dispositivi digitali. Il dirigente Francesco Giacomini spiega che la prevenzione dei fenomeni, che ormai sono tristemente noti, deve partire proprio dall'educazione e dalla collaborazione delle istituzioni e della famiglia. Sono inoltre stati mostrati i contenuti digitali e le app più adatte ai bambini di questa fascia di età. Si è svolta a Rovereta la prima edizione dell'evento San Marino Radice Futuro. L'obiettivo delle imprese organizzatrici è rendere il paese sempre più attrattivo per i talenti. Il padrone di casa, Emanuele Colombini, ha spiegato che occorre assolutamente capire come fare a rimanere i giovani a San Marino. Sul palco anche l'allenatore campione del mondo Ferdinando De Giorgi, che ha dialogato con il formatore Gianluca Spadoni. Finalmente abbiamo parlato di San Marino in maniera positiva, è il commento conclusivo. L'intento è quello di fare sempre più squadra come territorio. E per finire lo sport, Fiorite e Domagnano conquistano l'accesso alle semifinali del campionato sammarinese al termine di 2 gare spettacolari. Il Domagnano compie una grande impresa ribaltando la Folgore e vincendo per 3-1. Decisiva la doppietta dell'attaccante Bonetti. La Fiorita invece trema fino in fondo cedendo per 3-2 al Fiorentino. Passa comunque il turno grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Nonostante la bruciante eliminazione, il giocatore Evaristi saluta questa stagione bellissima dichiarando di non avere rimpianti. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali e così anche in Emilia-Romagna questo mercoledì vedrà tante nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Poi dal pomeriggio ci attendiamo una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma per un miglioramento più deciso dovremo aspettare le giornate di giovedì e venerdì. Temperature in leggero rialzo grazie a un po' di vento di scirocco, ma non si va oltre i 22-23 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Sono arrivato prima, oggi in anticipo, la sorella Katia arriverà dalle 13, ve la dovrete suzzare a quell'ora. Intanto la saluto e l'abbraccio. Tanti auguri a George Clooney e Andrea Scanzi. Non so se l'ho già detto, ma ringraziamo la nostra redazione per le news e per le barre che ha chiuso in apertura di quest'ora. A proposito di musica, stavamo analizzando un po' le novità in arrivo. Domani a mezzanotte ci sono anche degli album, oltre a quelli che ho elencato, anche singoli, Willy Peyote, tra pochissimo ne parleremo. Ora, Annalisa, canzone estiva.

lei era Carmen Consoli insieme a Mario Venuti, mai come ieri era il 1998 sulla radio che senti. Mi stavo godendo il pezzo, mi sono un attimo perso. Tra l'altro Carmen Consoli, sempre affascinante il suo stile, dalla Sicilia, è stata anche al Verucchio Festival non troppo tempo fa ed è stata una bellissima data per promuovere il suo progetto che parlava proprio di Sicilia. Ora, quando si parla di musica in Sicilia in questi giorni c'è Delia, che è un po' protagonista anche dei gossip, delle critiche, di qualche scoop sul primo maggio, ovvero che ha cambiato questo testo di Bella Ciao, partigiano, la parola con essere umano, successo un disastro. Probabilmente la ragazza giovanissima ha fatto uno di quei passi falsi che possono anche rovinare un'intera carriera. Ovviamente speriamo di no. Ora continua la musica sulla radio che senti, tra poco anche la New Play. Ray, where is my husband?

Dreams Lose Control, il 2023 sulla radio che senti c'è il vostro Airoletti. A proposito di cose internazionali, mettiamola così, che ci riguardano, quest'anno attorno all'Eurovision sembra esserci un clima un po' più freddo del solito, lo state notando? Se ne parla un po' meno, c'è un po' meno entusiasmo sui social. Una delle ragioni principali sicuramente questo boicottaggio legato alla partecipazione di Israele. 5 paesi hanno deciso di non prendere parte a questa edizione: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda, portando il numero di partecipanti a 35. L'assenza più pesante è quella della Spagna, che non saltava l'Eurovision dal 1961, è anche uno dei Big Five, cioè tra i principali finanziatori dello European Broadcasting Union. E allora è stato deciso che non solo di non partecipare, ma anche di non trasmettere le serate in Spagna. Quindi, insomma, tosta la situazione. Il clima è teso anche tra gli artisti. Nemo, il vincitore del 2024 per la Svizzera, ha riconsegnato il trofeo in segno di protesta. E poi 1000 musicisti hanno firmato una lettera per chiedere il boicottaggio di questa Eurovision finché Israele non verrà esclusa. Tra i nomi citati: Roger Waters, Massive Attack, Peter Gabriel, Brian Eno. Insomma, non gente presa così a caso. E il quadro generale è quello di un Eurovision un po' più divisivo che festoso, un po' meno entusiasmo, molte polemiche politiche, boicottaggi. Vedremo come proseguirà la kermesse, chiamiamola così. Intanto ricordiamo che il 12 ci sarà la prima semifinale con San Marino, Senite Boy George. Ora Samurai J è un'ossessione.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: È il momento della New Play, brani freschissimi, usciti da poco e ci sono tanti giovani che si stanno facendo spazio nel pop europeo, in questo caso un artista che non conoscevo, poco più di 20 anni, stiamo parlando di Irvi con la sua Lie to Me, un brano freschissimo che è uscito a fine aprile, sta scalando tutte le classifiche, è nato a Stoccolma questo brano. Irvi con Lie to Me nella nostra New Play, futuri successi qua su Radio San Marino.
9: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti in cucina con Titan Coop, insalata di riso 10,90 € al chilo, filetto di orata con verdure 29,50 €. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna, cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, sottovuoto 600 g e 14,50 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, beh, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation, Alex Warren, la sua nuovissima Fever Dream, Negramaro con solo 3 minuti. Partiamo con Loredana Bertè, Mi manchi.

Con solo 3 minuti, era il 2005 sulla radio che senti c'è il vostro Neroletti a tenervi compagnia. Abbiamo gli ultimi minuti insieme, intanto ringrazio tutti gli amici che ci hanno scritto al 335 104 1027 portando il vostro calore, e invece dalle 13 vi aspetterete un Irol in arrivo, invece ci sarà Katia. Oggi abbiamo fatto questo cambio e ne approfitto anche per salutarla. Ora coniughiamo musica e storia d'amore, perché? Perché ci sono Selena Gomez insieme a Benny Blanco. Oltre che producer e cantante, sono anche una coppia proprio nella vita e hanno fatto questo brano dove raccontano proprio come è nato il loro amore. Si intitola Sunset Boulevard, tra pochissimo anche la nostra collection qui su Radio San Marino, la radio che senti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Momento collection, prima di salutarci, una collaborazione bellissima della musica italiana, il compianto Pino Daniele e Irene Grandi con questa Se mi vuoi, brano che uscì nel 97 nell'album di Pino, Dimmi cosa succede sulla terra, un disco importantissimo per la sua carriera, contiene anche Che male c'è, vinse la targa Tenco. Se mi vuoi,
5: rivivi insieme a noi le

Rino Daniele, Irene Grandi, Se mi vuoi, 1995, sulla radio che senti. Che pezzo incredibile, mi sono lasciato trasportare dalla voce di Pino Daniele, che da compianto ritroviamo anche nel nuovo album di Joelie, Tutto è possibile. Diciamo che con i grandi partenopei Pino ci ha collaborato, o meglio dire viceversa. Non vi lascio mani vuote, ma con Somber, la sua nuovissima Potential. E vi ricordo che domani tornerò nella fascia solita, quindi dalle 13 alle 15.30, dove oggi troverete Katia. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti all'ascolto, chi ha scritto, chi si è connesso con questa diretta. Ci risentiamo domani.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Buongiorno, è mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi,
1: rimani con noi. Super Hits, Super Hits. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zani, ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu. Siamo all'intervista, oggi ci occupiamo di jazz, lo facciamo con Francesco Kebat Trio, un trio jazzistico veramente favoloso. Pensate che il loro ultimo disco è un tributo all'immenso pianista americano Chick Corea, da parte appunto di Francesco, che è il titolare di questo trio, Francesco Kebat, ma soprattutto lo è sotto l'aspetto compositivo, un vero e proprio atto di gratitudine da parte del leader di questo lavoro verso lui che ha rappresentato probabilmente la stella polare più luminosa nel corso del suo cammino artistico. Noi abbiamo proprio incontrato Francesco Kebat a Diamoci del Tu, che ascolterete la sua intervista. Ci racconterà come è nato il trio, come fa la musica, come nascono le sue composizioni, insomma abbiamo scoperto quanto di più possibile nella vita di questo fantastico artista. Il tutto naturalmente come sempre arredato dalla bella musica di Radio San Marino, che oggi parte da Blanco ed Elisa con la loro Ricordi.

0: Bentornati a Diamoci del Tu da Mirko Zani. Oggi ci occupiamo di jazz. È in circolazione un disco uscito da pochissimo, The Wand, Chick Corea and Behind, a firma Francesco Kebat Trio. È un tributo, ma non solo, è un modo molto bello di celebrare una delle figure più imponenti di questa musica. Francesco Kebat oggi è al telefono con noi. Ciao Francesco, benvenuto a Radio San Marino.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di averlo accettato. Tu sei un pianista affermato, suoni uno degli strumenti secondo me più rappresentativi del mondo del jazz, il pianoforte, c'è la chitarra e c'è il sassofono. Com'è nata la tua passione per il pianoforte e poi per la musica jazz?
1: Io ho cominciato a studiare piano classico quando avevo circa 10 anni e negli anni precedenti mi ero seduto diverse volte sulla batteria di mio papà, che all'epoca era un batterista professionista. Un giorno, verso quando avevo circa 9 anni, ha portato a casa un Fender Rhodes che per me era abbastanza misterioso e molti anni dopo ne ho scoperto il valore. E nel percorso classico è successo che mi sono dapprima appassionato alla musica classica, che insomma era quella che stavo studiando nella scuola del luogo dove abitavamo, e ad un certo punto mio papà porta a casa un CD di Chick Corea, stiamo parlando degli anni 90, primi anni 90. Sono rimasto folgorato. Da quel momento lì l'ho sempre seguito nei suoi progetti. Quel disco lì, me lo ricordo ancora, era Beneath the Mask, un disco uscito in una formazione chiamata Electric Band, che ha fatto epoca. In quegli anni era veramente una cosa forte, faceva tour mondiali, aveva molto seguito, un suono accattivante, moderno. Non sapevo bene perché mi piacesse, però insomma mi ci sono incollato e ascoltavo i dischi fino ad aver imparato gli assoli a memoria, e questa cosa mi ha segnato, nel senso che ho seguito Corea nei suoi vari progetti. Poi negli anni ovviamente ho conosciuto altri musicisti, mi sono appassionato ad altri artisti, ma Corea è entrato e uscito in maniera abbastanza regolare nei miei ascolti e l'ho studiato a fondo fino a che finalmente sono riuscito a tirar fuori un sogno dal cassetto, cioè di riuscire a realizzare un progetto dedicato a lui, alle sue composizioni, al suo modo di suonare il pianoforte, tutti gli elementi che io ho cercato di rubare da lui.
0: Io l'ho sempre chiamato Chick Corea, però sento da te che e quindi ci credo, da oggi devo cambiare il mio modo.
1: Ma io non sono particolarmente filologico, probabilmente Chick Corea è più corretto.
0: Senti Francesco, domanda da persona curiosa, sei riuscito a realizzare il sogno di conoscerlo o no?
1: Purtroppo no, l'ho visto un paio di volte dal vivo, da ragazzino, poi per una serie di storie non sono mai riuscito a incontrarlo. Ho una memoria di un aneddoto molto buffo di un mio amico che l'ha incontrato, ci ha parlato per una mezz'ora senza sapere con chi stesse parlando. È veramente buffissimo, e quando l'ho saputo che mi ha raccontato sta cosa gli ho detto no, volevo essere lì al tuo posto.
0: Ma non ce l'hai fatta.
1: Purtroppo no.
0: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Francesco Kebat. Il tempo di ascoltare un po' di musica e poi torneremo insieme al nostro grandissimo ospite.

0: Personaggio straordinario quello che sta per arrivare, e noi di Radio San Marino ne abbiamo approfittato per inserirlo immediatamente all'interno delle nostre new play. Sono le canzoni che noi consideriamo i sicuri successi di domani, quelle che ci accompagneranno nelle nostre giornate e ritroveremo ad arrampicarsi nelle posizioni della nostra classifica ufficiale del weekend, la Top 50, con Brunella Ugolini. Stiamo parlando di Saif, nuovo singolo per lui, Buona Domenica.
1: Ascolti i successi.

0: domenica.
1: Bentornati alla seconda parte di Diamoci del Tu. Oggi ospite Francesco Kebat, che fa parte e guida il Francesco Kebat Trio. È in circolazione il loro ultimo lavoro, The Wand, Chicoria and Behind. Io immagino che uno dei momenti più dolorosi di quando si deve scegliere la musica da inserire in un personale omaggio a uno di quelli che sono i beniamini di una vita, la cosa che fa più male è dover lasciare fuori. Non li puoi mettere dentro tutti, perché secondo me si metterebbero dentro centinaia di pezzi. Come ti sei regolato per la scelta della musica in questo disco?
2: Ma hai assolutamente ragione. Soprattutto nel caso di Chicoria c'è una produzione vasta che credo sia oltre i 40 anni di carriera, o forse anche 50, non neanche contati esattamente, tantissima roba. Abbiamo scelto per questo lavoro i brani che appartengono ai suoi repertori delle band elettriche, per cercare di rendere, dare una veste originale, poter inserire qualcosa del nostro, diciamo, e avere una versione diversa dall'originale, appunto, che soprattutto nel mio caso non aveva molto senso cercare di fare copia e incolla, soprattutto nel jazz, non solo è prassi, ma è proprio bello poter rielaborare il materiale e far vedere che è comunque un materiale musicale valido. Quindi abbiamo scelto dei brani che appartengono a Return to Forever e siamo all'inizio degli anni 70. Poi un brano proviene da un album che si intitola Touchstones, che non se non vado errato dell'81 o giù di lì, e poi abbiamo scelto un brano dell'Electric Band, la prima, dell'86, e il più recente è un brano dell'Electric Band 2, che è una formazione che è esistita per poco tempo, con Gary Novak, Jimmy Earl, e poi gli altri invece sono membri dell'Electric Band Standard, per quelli che sono appassionati di questa formazione. Quindi ecco, abbiamo cercato di rappresentare, di prendere e pescare materiale dall'evoluzione della parte elettrica di Corea e rivestire questi brani nel trio acustico, che è il suono che specialmente in questo periodo a me piace di più e su cui volevo misurarmi un po' anche come pianista, ecco. E con me ci sono Riccardo Fioravanti al contrabbasso, che ha un'esperienza incredibile, e non di meno anche Max Furian, che è un grande batterista tra i migliori che abbiamo in Italia.
1: Il fatto è di poterci mettere del proprio dentro a un progetto come questo, secondo me sta anche a significare il proprio amore verso quest'artista, cioè nel senso ti omaggio con il mio amore, quindi ci metto del mio nel riproporre le tue musiche, ed è una cosa veramente stupenda. Francesco, questo disco diventerà anche uno spettacolo che porterà in giro, un concerto che porterà in giro, o si ferma a essere semplicemente un disco?
2: No, siamo in giro in questo periodo, abbiamo già fatto un paio di concerti, sono le primissime uscite con la presentazione dell'album, e ne avremo altri prossimamente. Abbiamo delle altre date fine febbraio nei dintorni di Milano, una data, e poi ne avremo un'altra a maggio sempre nei dintorni di Milano, e ne stiamo fissando perché è in promozione in questo momento. Quindi quelli che sono magari interessati, noi orbitiamo nel nord Italia principalmente, ma non solo, ci possono seguire sui nostri canali social, siamo presenti sia su Facebook che su Instagram in maniera regolare.
1: Allora io ti voglio strappare un'insana promessa: se capiti dalle nostre parti ce lo fai sapere.
2: Assolutamente, assolutamente, certo.
1: Francesco, è arrivato il momento dove io ti ringrazio di averci regalato il tuo tempo, di averci aperto le porte della tua musica e anche i tuoi ricordi di quando eri ragazzino e hai scoperto questo fantastico personaggio che è Chicoria. Io però adesso ti faccio lavorare per ringraziarti di questo, perché ascoltiamo un brano dal tuo disco e avrei piacere che fossi tu a proporlo agli ascoltatori di Radio San Marino. Per cui io ti ringrazio, ti lascio i microfoni di Radio San Marino e ti lascio annunciare il tuo brano.
2: Benissimo, ti ringrazio te e tutti gli ascoltatori della radio per questa opportunità, mi fa veramente piacere. Il brano che arriva adesso si intitola Hymn of the Seven Galaxy, che è un bellissimo nome evocativo, spaziale, astrale e tutto quello che volete, che proviene dal jazz rock dei primi anni 70, da una ormai leggendaria formazione di Corea che si chiamava Return to Forever, anche lì un nome con tutta una storia dietro. E questo brano proprio il jazz rock come lo si intende oggi da manuale, cioè degli elementi di progressive, aveva dei suoni molto aggressivi allora e ha fatto molto scalpore. Noi gli abbiamo dato un taglio acustico, ha diverse parti, quindi dal punto di vista dell'arrangiamento è articolato, c'è molto materiale dentro. Noi ci siamo divertiti moltissimo nel scomporlo e ricomporlo e infilandoci dentro anche la forma del blues che non è originale, è nostra, senza per questo però tradire quello che è il materiale musicale originale. Quindi a tutti gli ascoltatori, Hymn of the Seventh Galaxy.
0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il nostro viaggio nel tempo ci porta decisamente indietro, è un viaggio un po' lungo ma ne vale la pena. Approdiamo al 1976, la musica da discoteca sta veramente prendendo una piega storica, quella che ci porterà fino a metà degli anni 80 con delle canzoni che sono indimenticabili. Ritroviamo Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty su Radio San Marino.
3: Rivivi insieme a noi le

1976, Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty, la canzone che abbiamo ritrovato come collection su Radio San Marino, e voi sapete perfettamente che collection vuol dire saluti. Siamo arrivati in fondo al nostro spazio radiofonico della giornata di oggi, partito questa mattina alle 6. A proposito, domani ritorniamo alle 6 insieme all'altro scappato di casa, Roberto Bagazzoli, per dare alla vostra mattinata e quindi alla vostra giornata quella forma vagamente convessa che vi serve per affrontare poi il vostro lavoro o la vostra vita, ci auguriamo, con il

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
9: Alle 18 in punto, un saluto ancora da parte mia da Gigi Restivo, grazie per essere sempre così carini, così simpatici. Anzi, prima di cominciare, anzi ricominciare questa nuova ora, voglio salutare un supermercato che ci ascolta da San Marino, ovviamente non posso citare il nome, però voi avete capito benissimo, e in particolare ciao Gianfranco. Detto questo, un'altra ora con me in cui parleremo di maschere e di quelle persone che sembrano recitare su un palcoscenico. Ora lo so che ne incontriamo tantissime, anche quando prendiamo un caffè, però in particolare dei narcisisti. Come riconoscerli? Fra poco qui.

Tornare veramente all'essenziale, un bel consiglio quello che ci dà Marco Mengoni, ritrovato qui su Radio San Marino. A proposito di cose essenziali, le maschere sicuramente non lo sono, neanche quelle persone che sono caricate di un ego veramente pazzesco. E vabbè, avete presente quel brivido che vi viene quando pensate di essere osservati, non perché siete interessanti, ma perché magari vi stanno veramente scrutando, insomma, vi vogliono capire. Ecco, c'è un'esperta di comunicazione che io seguo ogni tanto, si chiama Liz Rose, che dice proprio questo: il narcisista è una persona che non ti ascolta ma ti scansiona. Esattamente, cioè mentre magari tu stai parlando di qualcosa, quello che hai fatto nel fine settimana, lui invece sta cercando di capire se lo ammiri, ok? Come se avesse una specie di radar, no? Ecco, sempre acceso. E poi c'è un dettaglio che secondo me non vi è mai sfuggito, cioè il sorriso a metà. Cioè sono quelle persone che sorridono solo da una parte praticamente, e perché non si lasciano andare totalmente. Poi hanno quest'aria di non guardare da nessuna parte, con gli occhi gelidi, ecco. E non hanno nulla a che fare con la bocca. Cos'è? È il linguaggio fatto di invasioni di campo, ve la spiego meglio. Lui praticamente ti sta molto vicino per farti sentire piccolo piccolo, e questa postura, ecco, quasi teatrale, l'ha costruita proprio per dirti: io sono protagonista e tu, cara amica o caro amico, sei solo un comprimario. Quindi non serve molto per smascherarli, e basta un pochettino guardare come si muovono, come ti guardano, e

se ogni gesto sembra veramente studiato, io direi insomma che è il momento di cambiare frequenza o di allontanarsi. Non così per Zenith, che invece è una forza della natura, all'Eurovision per San Marino con Superstar.

0: Mitici Fugees, tra le formazioni più importanti degli anni 90 per ciò che riguarda la musica pop, in questo caso alle prese con il classico di Bob Marley, A Woman No Cry, e mancava la voce femminile del tutto in questa produzione, ma insomma ne abbiamo tantissime in cui invece si sente, insomma, la signorina Hill è veramente incredibile. Un'altra volta magari ascolteremo con un'altra delle loro canzoni classiche. 18 e 16 invece, ovunque vi troviate, grazie per averci scelto. Questa è Radio San Marino, io sono Gigi Restivo, insieme vi accompagno fino alle 7:30, ma di tempo ancora ce n'è. Però volevo salutare chi finalmente si mette da parte, dietro la schiena, la giornata lavorativa, perché ormai è finita, insomma, tutto quello che si è fatto, le fatiche, i sudori, piuttosto che qualche piccolo screzio che può sempre capitare con qualcuno durante la giornata, mettetevela veramente via, perché per oggi non se ne parla più. E anzi, facciamo una cosa, brindiamo con un buon aperitivo e noi ci mettiamo anche un po' di musica allegrotta che ci sta sempre bene. Saif, tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

E Turn Breaks con Painkiller sulla radio che senti, Radio San Marino, un po' di sana musica rock ci sta sempre bene, soprattutto a quest'ora. A proposito di musica in senso ampio, ogni volta che qualche rivista musicale o sito, insomma, decide di fare un sondaggio tra i propri lettori, magari dedicato ai migliori nomi della storia della musica, è molto improbabile che alcune band, alcuni gruppi, alcuni cantanti non entrino appunto nelle prime classifiche, nelle prime posizioni. Solo di recente però ne è spuntata una molto interessante, perché mi va a premiare la band più ascoltata in assoluto in tutte le radio del mondo, così come su YouTube, e si è stabilita appunto qual è. Vediamo un po', siete curiosi? Intanto, prima di scoprire la numero uno, vediamo di sentire, o meglio di citare, le prime cinque. Mettiamo così: al quinto posto, e vabbè, c'è un vero monumento come Robert Plant. Mi stupisco che sia così in basso, però questo è. Al quarto posto c'è Marvin Gaye, altro gigante della musica. Poi veniamo al terzo posto, dove incontriamo l'immensa Whitney Houston. Non poteva non essere tra le prime tre e indimenticabile regina. Ma un'altra regina troviamo al secondo posto in questa classifica dei migliori cantanti e formazioni di sempre, ovvero Aretha Franklin, che in qualche modo è legata a Whitney Houston, se non fosse altro per una consanguinità. Ma prima posto, udite, chi c'è secondo voi? Quale artista può essere quello più amato di sempre? Inizia con la F, finisce con la E. Bravi, è proprio lui, è Freddie Mercury, numero uno, non ce n'è per nessuno. Del resto ogni classifica vede o Freddie Mercury o i Queen all'interno di queste classifiche. Continua a essere veramente una certezza assoluta. E ora la band si è guadagnata questo podio importante al numero uno. Quindi Freddie Mercury / Queen. Torniamo in Italia, c'è Emma. Scusa se ancora...

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Reduce da Coachella, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, due generazioni che si sono incontrate, ma l'hanno fatto senza quello stantio effetto nostalgia, perché qua è veramente uno scambio alla pari, eh? Da un lato c'è questa icona che si reinventa sempre, dall'altra invece c'è lei che è una voce freschissima, quella più forte, secondo me più divertente del momento, ovvero Sabrina Carpenter. Il risultato è una bellissima cosa, ce la vogliamo sentire? Si chiama Bring Me Your Love, Madonna e Sabrina.
5: Ascolti su

Beh, intrisa di sapori anni 90 questa canzone, beh, Madonna evidentemente ha messo il suo zampino anche profondamente in questa canzone, che vede appunto la partecipazione di Sabrina Carpenter. Avremo modo di sentirla secondo me parecchio, e la vedo bene anche nelle passerelle della moda, vedremo se sarà impiegata anche in quelle location lì. 18:35 invece, questa è la location privilegiata per chi ama la musica, ma anche per chi vuole passare un po' di tempo insieme dopo questa giornata che immagino vi abbia impegnato parecchio. E allora, in particolare, saluto Fabio che mi sta tornando fra poco a casa. Stai chiudendo? Bene, chiudiamo baracca e burattini, se ne parla più avanti. 335 104 1027 e noi ci accompagniamo con tre successi di fila, che è la cosa migliore. Perché volevo capire con Marrakesh come sentire Madame. Poi Sean Paul e Dua Lipa, Norlau. Vogliamo cominciare con John Mellencamp, Human Wheels.

0: di Radio San Marino.
1: Alle 18.47 sfogliamo l'agenda per vedere cosa di bello, divertente, interessante c'è da fare nel nostro territorio, perché sono previsti diversi appuntamenti musicali e concerti proprio a partire da oggi, ma in particolare volevo spostarmi all'8 maggio, mancano solo due giorni, perché il Teatro Nuovo di Dogana sarà appunto l'occasione per vedere un grande galà di danza, un omaggio all'immenso Rudolf Nureyev, assolutamente immancabile sia per chi ama il balletto sia per chi volesse avvicinarsi, perché è uno di quegli appuntamenti che riesce a mettere d'accordo un po' tutti, anche chi non mastica danza classica dalla mattina alla sera tipo me. Ecco, questo evento celebra quello che è stato probabilmente il vero primo divo della danza di sempre, un artista che ha trasformato il balletto in un fenomeno pop. Quindi appuntamento l'8 di maggio, fra due giorni, al Teatro Nuovo di Dogana.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Saif, buona domenica.

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Guardalo in televisione.
6: Sogni, paure, speranze, ricordi, amori, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me: abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale, tutti martedì alle 22:30 su San Marino RTV. Vi aspettiamo.
7: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
8: Ci sono canzoni che non appartengono a una epoca precisa, perché ogni volta che le sentiamo, magari le abbiamo ascoltate milioni di volte, tornano e suonano ancora attuali, quasi come se fossero uscite adesso. Bene, i Tears for Fears nel lontano 1985 avevano trovato questo equilibrio perfetto con questa meravigliosa Everybody Wants to Rule the World.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Rewind.
1: Ci siamo?
2: Ci siamo.
1: Sono due giorni. Remember della serie Tatar Cord.
2: Eccolo qua.
3: Ciao Marco, ti confesso che ho un po' di nostalgia dei nostri sondaggi Remember. Infatti volevo proporre appunto la domanda di oggi. Raccontateci di un personaggio, di un film, di un telefilm di cui avete nostalgia, di quelle serie che guardavate tipo anni 80, 90, 2000, poi a seconda dell'età, insomma, e quel personaggio che vi è rimasto nel cuore e che avreste veramente voglia di rivedere. Quindi avanti con i sondaggi, un personaggio di cui avete nostalgia. Ciao e buon sondaggio a tutti.
4: Nota vocale al 335 104 1027.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao.
5: Il personaggio di cui sento di più la mancanza.
2: Chi è?
5: Sicuramente Giorgio Faletti.
2: Grande, grande.
5: Negli anni 80 ci faceva divertire coi suoi personaggi al drive-in.
2: È vero.
5: Poi è diventato uno scrittore pazzesco.
2: Grande scrittore.
5: Ogni libro che usciva io lo andavo subito a prendere, me lo leggevo in un fiato.
2: Bello. Bello,
5: avrei vero. Voluto tanto continuare a leggere i suoi libri perché era veramente uno spettacolo.
2: Assolutamente.
5: E niente, Giorgio Faletti, la persona che mi manca di più.
2: Certo. Io mi ricordo Suor Daliso. Eccola.
6: Spegni qua la radio. Spegni qua la radio. Spegni qua la radio, che quando sento la radio non resisto, ma viene un
2: stupone.
6: Devo ballare.
2: Suor Daliso, dei tanti personaggi del drive-in. Grazie Barbara per questo ricordo. E poi?
7: La corona e ciao a tutti.
2: Ciao Sam.
7: Non c'è un sombrio dubbio, è mitico, grande Corrado.
2: Corrado.
7: Con i suoi programmi, la corrida.
2: Sì.
7: Il pranzo servito.
2: Quante volte?
7: Veramente, un professionista.
2: Grande.
7: Mi è piaciuto tantissimo quando è deceduto. Comunque, Corrado. Dai, adesso per domenica una barzellettina, ci vuole.
2: Veloce, vai.
7: Allora, il marito arriva a casa tutto contento che la sera c'è la partita. Arriva a casa, c'è la moglie lì che ha preparato tutto, dice amore, allora ho preparato i popcorn, ti ho comprato la birra, ho chiamato i tuoi tre migliori amici per vedere la partita con te.
2: Ti ho
7: anche ordinato le pizze per
2: però.
7: Te e per i tuoi amici. Ho capito quanto è grave.
2: Cosa?
7: Dai amore, solo il paraurti e lo specchietto. Va bene, ciao a tutti, bye bye.

0: Buongiorno a tutti dalla Vale.
1: Eccola.
0: Di chi ho nostalgia degli anni 80, 90, 2000?
1: Di chi ho?
0: Beh, del mitico Claudio Cecchetti. E della sua canzone.
1: Quale?
0: E poi non mi ricordo però come faceva. Comunque.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: Ma voi avete capito?
3: Io sinceramente un personaggio che sento nostalgia. Dai, Claudio Cecchetto quando faceva le serate importanti con Gioca Giuè. Se ballava, se rimorchiava, qualche bacio, se scappava
1: e poi
3: non dimo altro, va.
1: Vabbè.
4: Come stiamo messi?
5: Buon pomeriggio,
1: eccolo.
5: Siamo? C'è che dice sondaggione di oggi, sondaggione Remember.
1: Ancora non l'ha letto.
5: Un programma, un personaggio, sì. Un film, uno spettacolo, Solostia. Degli anni 80, 90 e 2000. Adesso non mi ricordo se dell'anno 80, 90 o 70, non lo so. Comunque un telefilm, un personaggio, qualcosa.
1: Dai, ce
5: di simile, di sicuro. La conquista del West e mitico zia Zeb. Poi un altro programma, diciamo, indietro tutta. Sui cartoni animati, il Walkie Race.
1: Ok, fate un casino.
5: Quindi, vabbè. Cos'è che volete di più? La carrozza?
1: No,
5: salute, ciao.
1: Un po' di confusione.
6: Corona, va là, non fai noi oggi.

0: Nel passato c'è un personaggio di cui avete nostalgia, che vorreste rivedere, magari non nelle solite repliche, ma proprio vedere in questo periodo in televisione, oppure in un telefilm, oppure, che so, un personaggio dello spettacolo, per farcelo sapere.
1: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, da dove ripartiamo? Beh, da una considerazione di Valentina.
2: Oh, Davide, ma te uno solo no, sempre due o tre ne devi dire.
0: Cosa dire?
3: Stiamoci calmi, calma!
0: E uno che dice quelli che si ricorda,
4: Ciao Marco!
0: Oi, Giacomo!
4: Senti qua, che bomba!
0: Wow! Senti come sgasa, Cosa stai facendo? Motocross?
4: No, non sto facendo motocross.
0: No?
4: Dormito.
0: Cos'è?
4: Sto tagliando l'erba col decespugliatore.
0: Sembra...
4: Vieni, dammi una mano che c'è da rastrellare dopo. Dai, dammi una mossa invece di star lì seduto, non fare un cazzo tutto il giorno.
0: Ma no, ma sto facendo la diretta. Grazie, mi piace perché avete un'alta considerazione di me. Vabbè.
5: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
5: Allora. No, stavolta dai, è carino, assolutamente.
0: Come stavolta
5: ti devo
0: carino.
5: Fare i miei complimenti.
0: A John.
5: Non
0: forse.
5: Che l'altra volta non è carino,
0: Però.
5: Però stavolta in particolar modo, perché io sono
0: sei...
5: un 80 dipendente. Vabbè,
0: sono
5: comunque non è di questo che volevo parlare.
0: Vai, di chi?
5: Secondo me è MacGyver, mi piacerebbe rivedere i telefilm di MacGyver.
0: Ah, MacGyver. Sì.
5: Era fuori di testa.
0: È vero, è vero.
5: L'inventore che con
0: niente.
5: Una chiavetta delle scatole delle sardine,
0: sì, è vero.
5: Si inventava un tostapane, cioè, cose fuori di testa.
0: Fuori di testa.
5: Grandissimo.
0: Grandissimo.
5: In occasione di questo, Marco, ti consiglio, perché non mandi la sigla di MacGyver?
0: Mettiamo la sigla.
5: Ciao Marco, dalla provincia di Bari è tutto.
0: Ciao. Vi ricordate MacGyver? Abbiamo recuperato anche la sigla.
6: What the fuck?
0: No, ce la chiedeva Renato. Perché oggi il nostro Remember ogni tanto va anche a spulciare le sigle. Se citate un film, un telefilm. Quanti ricordi. E ancora quante risposte ancora da sentire.
7: Marco, allora come andiamo?
0: Tutto bene? Tutto bene.
7: Allora, che bel sondaggione.
0: Ti piace?
7: Questo è facile, riesco a rispondere anch'io. Allora, a me quello che manca è una serie TV.
0: Ah, una serie TV.
7: Sono tante le serie TV degli anni 80 che a me mancano, però bene o male un po' ce le fanno rivedere. Ecco, una che non ci fanno rivedere, quindi quella che mi manca.
0: E qual è?
7: È Lou Grant, il personaggio Lou Grant di una serie televisiva. Ciao Marco!
0: Ciao! 1977. Penso che è Lou Grant, io che pensavo che fosse quello di Notting Hill, l'autore. Cosa?
8: Marco Corona,
0: sì?
8: Che simpatico umorista.
0: È una battuta, Lou Grant.
8: Mangalera, che me...

0: Marco, io rivolgo la televisione, quelle intere trasmissioni ultimi anni 90 barra primi anni 2000, semplicemente perché c'avevi i pacchetti per cartone proprio selezionati a tutte le ore, così come in varietà del calcio, della Formula 1 e anche delle in varietà Buona Domenica, Domenica In, che ora dopo tre ore ti rompi le balle, mentre prima c'erano delle maratonate anche di 7-8 ore. Avevi dei motivi per cui restavi incollato a quella cacchio di televisione. Sì, oggi hai solo il motivo per spengerla, purtroppo. Ciao.
1: Ma cos'è che ha detto Andrea che non ho capito niente?
2: Anch'io, dopo 10 secondi, 15 mi sono perso.
3: Sono Claudia, ciao.
2: Ciao Claudia.
3: In realtà Marco, secondo me, degli anni 90 manca un duo musicale che era molto bravo e sono gli Audio 2.
2: Gli Audio 2.
3: E ti dico questo perché secondo me loro hanno scritto una delle canzoni più belle d'amore di quel periodo, che è Io Te.
2: Io Te.
3: Dai Marco, mettimene un pezzettino di questa canzone.
2: L'ho cercata.
3: Tra poco è anche il mio compleanno, così mi fai un regalo. Ciao.
2: Ciao. Allora, Claudio, purtroppo non l'ho trovata.
4: Di Marco, ma fai davvero?
2: No, però ho fatto un piccolo medley, dai, delle due canzoni più famose degli Audio 2. C'era questa. Sì. E questo è stato il primo grande successo.

0: Addirittura qualcuno pensava, quando erano usciti, che fossero, che fosse un brano nuovo di Battisti, un inedito, e invece erano gli Audio 2. Qualcuno mi chiede, ma che fine hanno fatto? Allora, gli Audio 2, niente, purtroppo non si sentivano bene con l'Audio 2, capito?
1: Ma battuta brutta.
0: Andiamo avanti, dai.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: A me manca un sacco.
0: Chi?
2: Mork. Mork e Mindy.
0: Ah.
2: Dai, bellissimo. Cioè, mi faceva morire.
0: È vero, è vero.
2: E poi è diventato l'attore che è diventato, però quel telefilm è stato... Io lo guardavo sempre, ogni volta, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Dai, un pezzettino della sigla però ci sta.
3: Imbaro un po', ora il saluto ti do.
0: Adesso tutti insieme

0: Io non ci credo per niente che non me l'hai trovata. Sei bugiardissimo. Non l'hai voluta mettere perché è una canzone d'amore, e dici sì, che palle tutto sto miele.
1: Giusto, giusto. Infatti non l'ho voluta mettere la canzone degli Audio 2, però dai, un pezzettino, visto che fra un po' è il suo compleanno.
2: Ma io te.
1: Senti qua.
2: È solo un timido pretesto, ma io te.
1: E che pomeriggio, Claudia, cioè io.
2: Insieme noi.
1: Viene sonno.
2: E quando vuoi, sai far morire la mia mente.
3: Domaro.
1: No, no, no. Bella, bella canzone, però insomma, noi abbiamo un certo rito il pomeriggio, perdonaci Claudia, non odiarci, ma dobbiamo andare avanti anche con le risposte al tema di oggi, che è un tema già nostalgico di suo, visto che torniamo indietro nel tempo, negli anni 80, 90 o 2000, e vi stiamo chiedendo se c'è un personaggio di telefilm, di programmi televisivi, oppure anche dello spettacolo che vi manca, di cui avete nostalgia, insomma. E questo è quello che chiediamo, come?
4: Nota vocale al 335 104 1027.
1: Marico?
5: Allora, amici di Radio San Marino, ciao a tutti da Milano. E allora quel
1: vai.
5: Personaggio non è in realtà un personaggio reale, però? Proprio per quel periodo tra gli anni 80 e 90 è proprio Howard il papero della Marvel. Abbiamo scoperto ora che essere della Marvel quando uscì il film non lo sapevamo.
1: Ah, ecco, vedi?
5: E a me piace il personaggio di una volta, non quello che hanno fatto vedere in Guardiani della Galassia, che onestamente non lo so, non mi ci rispecchio perché non rappresenta la mia infanzia, ecco.
1: Ok, va bene.
5: E vabbè, non mi viene in mente altro al momento. Vi saluto, un bacione, ciao a tutti.
1: Ciao. Grazie naturalmente anche a Marico, che addirittura ci segue in streaming direttamente da Milano, quindi qualcuno che ci segue anche dal nostro sito sanmarinoretv.sm o con l'app. Chi è?
6: Beh, caro Marco.
1: Ciao Paolo.
6: Sai che io sono un nostalgico assoluto.
1: Sì.
6: Di Solletico. Sì? Quindi? Ti direi sicuramente Mauro Serio. Anche Elisabetta Ferracini, ma soprattutto Mauro Serio è quello che in qualche modo faceva ridere, lo ricordo, in qualche modo maggiormente. Mm-hmm. E quindi? Cammina, 4-4.
1: Sì.
6: Ciao Marco, quanto tesorito.
1: Ciao.
6: Sembra fare questa scena patetica.
1: Esatto, davvero.
6: Ciao.
1: Ciao.
7: Non sta bene.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Oh, buon pomeriggio, ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Sono Johnny, remember,
1: cioè?
0: Della serie Tatarcord.
1: Tatarcord è il sottotitolo, cioè ti ricordi di quel personaggio, che sia televisivo, che sia di un telefilm, di un film anni 80 o 90 o 2000, e ti va di segnalarlo, di quello di cui hai nostalgia?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
1: Premetto che questo sondaggione non l'ho lanciato io, non l'ho proposto io, ecco perché arrivano così tanti messaggi. L'ha lanciato John, ma John ancora non ha risposto. John?
3: Ciao Marco, anch'io rispondo a questo bellissimo sondaggione.
1: A
3: me viene in mente Starsky &
1: Hutch.
3: Bellissima serie. La macchina stupenda, loro fantastici, simpatici, bravissimi poliziotti. E ascoltiamoci anche un pezzo di colonna sonora. Ciao Marco!
1: Ciao! Un pezzo di colonna sonora un po' datata, come sentite. Devo fare un quack quack. Perché chi sono io?
4: Un cretino.
1: Allora, questo è il sondaggione.
5: Non ho capito la domanda.
1: No, niente, ci dovete citare se vi va veramente qualcuno di cui avete nostalgia.
6: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
6: Guarda, io sento nostalgia di Claudio Cecchetto.
1: Anche tu.
6: Che fine avrà fatto?
1: Come che fine avrà fatto?
6: Mi mancano i suoi programmi televisivi.
1: Ah.
6: Mi manca Gioca Jouet.
1: Gioca Jouet.
6: Ricordi?
1: Sì, come no.
6: Dormire. Salutare.
1: Salutare, sì.
6: Sciare. Poi non si è più sentito.
1: Beh, in TV.
6: Tu sai qualcosa, Marco?
1: Ma perché io? Cosa devo sapere io? Scusa, perdonami.
6: Magari fra disc jockey più o meno della stessa età.
1: Ma cosa dici? Cioè, con tutto rispetto, non ho la stessa età di Claudio Cecchetto. Anzi, addirittura lui è un maestro, insomma, per chi fa questo lavoro. Lo salutiamo, dai. Ciao Claudio. E ciao naturalmente anche agli ultimi messaggi. Fate veloci perché stiamo per chiudere l'appuntamento di oggi. Non vorrei magari che rimaneste fuori con le risposte di quel personaggio di cui avete nostalgia. Ce la fa Delia?
7: Eccomi Corona, ci sono.
1: Eccola.
7: Buon pomeriggio a tutti, contatto stabilito dalla Delia.
1: Ciao.
7: Allora. Telefilm di cui ho la nostalgia?
1: Vai.
7: Cosa mi fai venire in mente, Marco?
1: Perché?
7: Allora, a me mi viene in mente La casa nella prateria.
1: Ok.
7: E i Chips.
1: E i Chips.
7: Ma quanto mi piacevano quei
1: anche
7: due telefilm. Un sacco.
1: A me i Chips.
7: Buona giornata a tutti. A salut, Marco.
1: Sentiamone un pezzettino. Io adesso non vorrei dire, ma quando ero piccolo mettevo la molletta con il cartone nella ruota anteriore per far finta che fosse il motore di uno dei Chips.
8: In che senso?
1: Ecco, in che senso? Cartone, andò a sbattere contro raggi della bicicletta, facevano sembrare che guidassi una delle moto dei Chips.
9: Tu non stai bene.
1: No, io no, ma anche i miei amici, cioè se vuoi ti recupero i nomi,
10: Non sei a piombo.
1: Ma chi è che non l'ha fatto? Dai, non fatevi impassare per quello alternativo. Però, cosa c'è Delia?
7: Come Chips, Marco, ti vedrei anche bene, però non so perché mi fai venire in mente la Gioconda.
1: Io ero quello biondo dei due.

0: Starter Pack.
1: Avete sentito prima i Chips? Ho raccontato questo mio aneddoto del fatto che mettevo questo cartoncino nella ruota anteriore della bicicletta.
2: Che altro? Facevi dello scaramasso con quel pezzo di battocco lì che andava a sbattere nelle razze.
1: È vero, è vero. Ma c'era qualcuno che mi ha ricordato che mentre salivamo in bicicletta facciamo anche finta di dire
3: Mary 3, Mary 4, rispondi Mary 4.
4: Droppo brutto.
1: Vabbè, chiudiamo il nostro sondaggio di oggi con lui.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
6: Mi è subito sbloccato un ricordo con sto sondaggione, perché purtroppo a me manca tanto.
1: Chi?
6: Un personaggio, il mio mito
1: Bud
6: Spencer, che purtroppo non c'è più. Non so cosa avrei dato per conoscerlo di persona almeno una volta, purtroppo non ci sono riuscito.
1: Pazienza, dai, lo rivediamo nel film, di cosa vuoi fare?
6: Ecco, mi manca tanto lui.
1: Ok, Bud Spencer.
6: Un personaggio che poi comprende un enorme lasso di tempo, dagli anni 60 fino agli anni 2000.
1: Sì.
6: Quindi voglia.
1: Ne ha fatti diversi.
6: A proposito di niente, perché non c'entra un cazzo.
1: Ma come non c'entra niente?
6: Stavolta racconto un aneddoto riguardante me. Che, come ho già avuto occasione di parlare, io non sono mai stato uno molto sveglio con le donne.
1: Ah.
6: Anzi, proprio per niente.
1: E quindi?
6: Ecco.
1: Cosa?
6: Mi sono venuto per la Patrizia che mi dà una scossata. Non eravamo neanche assieme.
1: Ecco, forse. Bene, complimenti.
6: Comunque, vabbè, molto prima di conoscere lei, porto fuori a cena questa qua. E la serata ancora non si sapeva bene come sarebbe andata a finire.
1: E quindi?
6: Alla fine della cena lei mi fa tutta sensuale. Ma tu sei bravo a letto, e io, corpataca che so, gli ho risposto, ma mi rigiro un po' all'inizio, ma poi come prendo sonno mi muovo più fino a mattina. Che pensi?
1: Come sei messo?
6: Ciao Marco, ho contato ste vite da Ravenna.
7: No, ma te non stai bene bene.
1: Chiudiamo il nostro appuntamento, anche perché siamo un po' in ritardo. Grazie per averci seguito, ci ritrovate nella sezione podcast con tutte le puntate a sammarinoretv.sm. Da Marco Corona e Paolino Zanetti, un buon proseguimento.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2000.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.